0: ri la khida ba
1: phana kui re nei bo la khida ba nong hai ti ne ma su ne wa khal di choi hai ja patani isa ni thau na lou ba la ka ni ai di hai da na adum chon du na ta lai ba ni as nong hai hi da da
0: ne kri gum ma tung la ba di na sa da pa wa ta pi bi ro
1: hoi hoi hoi
0: che che ai gi phone number ni ne chim da pa shan bi
1: ya ni ya ni bo a pha ba ma sa hai ba chi di ne adu ni angaubi oirabasu ima dagi henba leitabani koibungo
0: ne
1: namado phangba oyuko
0: hoine adudi aya musalo khigene
1: hoi hoi hoi chaluro chaluro mangolo yo koibungo mangolo yo

Siroilili film dagi mandakini gi khonjel de sei sitabi ki bagaloni na tangkaksi gi Manipur film sei lanthok chaba loshinjari tabiri bese Akashvani Imphal gi FM sangai channel nei.